Radio 66 Vintage suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 23 e 2 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

66 Vintage. 66 Vintage. Play everywhere. Play everywhere. In DAB Plus, la radio digitale. Ascoltaci in Toscana su

0: 4 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Colli Torti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 666 Vibra. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 5 e 3 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: tutto il giorno, tutti i giorni. The Non-Stop Classics. Sei, sei vintage.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao.

0: suona così. Oh, make me over.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: 666 Vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:03.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: L'oroscopo di Maya.
6: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro, i miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica, tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone, in arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine, avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia, le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione, se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario, il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno, nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario, le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
5: A domani con l'oroscopo di Maya.
7: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: Super Vintage, Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage.
3: Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
8: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata!

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: Super Vintage. Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, non è una prova questa, questo è rock and roll.
0: Super Vintage, Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
1: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
0: 66 Vintage. Resta con noi, sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 6:58.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. In apertura ai negoziati Iran-USA, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz per ora resta chiuso. Ci potrebbero volere ancora diversi giorni per chiudere l'intesa sulla quale le trattative continuano serrate. Non c'è fretta, dice Trump, il tempo è dalla nostra parte. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Intanto è stato fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce riferisce, forse arrestati, negoziavano un checkpoint con le milizie di Haftar. Attivata la Farnesina e la difesa israeliana si smarca dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Il presidente Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir. Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Callas dice Mosca in un vicolo cieco terrorizza i civili. La premier Meloni fa sapere al lavoro per la pace. E siamo alle elezioni amministrative. Affluenza in lieve calo al voto che coinvolge quasi 750 comuni italiani, di cui 18 capoluoghi. Degli oltre 6 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%, il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni. E siamo alla cronaca, scontri a Torino prima del derby, un tifoso rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, trasportato prima all'ospedale Mauriziano, poi alle Molinette, dove è stato operato d'urgenza. Non è chiaro cosa l'abbia colpito alla testa, sono in corso indagini. La partita è cominciata con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Sul campo il calcio giocato, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli, restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus in vantaggio nel derby dopo gli scontri. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio di Al-Sharawi, 4-1 del Como per la prima volta in Champions alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona. E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
1: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Sei Vintage Spot.
1: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
2: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
3: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
4: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
3: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
6: Io dormo benissimo.
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 04 81.
9: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
8: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. agenziamanta.it.
0: Vintage.
5: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
4: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
5: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
4: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it. Vita.

0: 66 Vintage.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon lunedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio per iniziare al meglio questa nuova settimana. Ariete, le opportunità di emergere nel lavoro saranno sorprendentemente numerose. Le questioni amorose ora vi daranno delle soddisfazioni immense, soprattutto se siete single e avete voglia di innamorarvi ancora. Toro, arriveranno idee davvero originali che potreste applicare al lavoro. La creatività vi darà anche degli spunti interessanti per ravvivare l'intesa di coppia. Gemelli, riuscirete finalmente a fare pace con il vostro passato per poter affrontare meglio il futuro. Lasciare da parte i dissapori in famiglia vi aiuterà ad avere una settimana molto più allegra e vivace. Non esitate nel lavoro. Cancro. I miglioramenti in amore e negli affetti arriveranno in men che non si dica. Tutto merito di influenze astrali che vi daranno anche un umore più sereno. Risolverete in modo brillante le sfide lavorative. Leone. In arrivo un periodo di grande stabilità emotiva, oltre che di carattere finanziario. Sarà il momento di fare piani che avete sempre rimandato. Anche in amore ci saranno rinnovamenti. Vergine, avrete voglia di rimettervi in gioco in amore, ma sarà bene essere prudenti per non rimanere delusi. Con alcuni accorgimenti nel lavoro, le vostre idee saranno al di sopra delle vostre stesse aspettative. Bilancia. Le emozioni potrebbero sopraffarvi, soprattutto se si tratta di questioni amorose. Evitate di perdere di vista i vostri bisogni. Il lavoro, invece, potrebbe essere molto più impegnativo del solito. Scorpione. Se i sentimenti non saranno contemplati, nel lavoro invece ci sarà una lieve ripresa. Si affacceranno opportunità inaspettate che daranno ottimi frutti a breve. Sagittario. Il vostro spirito propositivo sarà utile per portare a termine progetti di lunga data. In amore cercate di bilanciare slancio e riflessione per evitare fraintendimenti. Capricorno. Nel lavoro potreste affrontare qualche ostacolo, ma la perseveranza verrà premiata. In amore vi attendono sentimenti nuovi e vitali. Acquario. Le vostre idee brillanti daranno impulso a conversazioni entusiaste e potrebbero cambiare la dinamica dei vostri progetti. In amore la curiosità aprirà nuove finestre di comprensione e complicità. Pesci, prestate attenzione alla voce dei sentimenti. Le emozioni guideranno il vostro cammino affettivo, mentre il lavoro richiederà un tocco in più di logica e disciplina. Oggi vi saluto con le parole di Papa Francesco. Non abbiate paura della bontà e neanche della tenerezza. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: 66 Vintage Spot.
3: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
4: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
3: Per saperne di più 0571 9806.
5: Vintage.
6: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
7: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
8: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
9: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
8: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
9: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
10: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
5: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: 66 Vintage.

0: 8 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
0: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: Hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, poi subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
4: I negoziati Stati Uniti-Iran, slitta la firma dell'accordo allo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad del 5 giugno se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
5: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
4: Conflitto Mosca Kiev a rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti e adolescenti con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante massicci bombardamenti notturni in Ucraina la Russia utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti. Decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma condanna dell'Europa, l'alta rappresentante dell'Unione Europea Callas dice Mosca è un vicolo cieco, terrorizza i civili.
5: La cronaca, scontri a Torino prima del derby di ieri sera. Un tifoso della Juventus è rimasto ferito alla testa, codice rosso per un grave trauma cranico, è stato operato d'urgenza. La partita comincia con un'ora di ritardo, gli ultra della Juve chiedevano di non giocare. Anche 4 agenti sono rimasti feriti nella guerriglia tra tifoserie e rivali, una serata all'insegna del calcio e del divertimento a causa del comportamento irresponsabile e criminale di alcuni è degenerata in scontri e violenze, così ha dichiarato il sindaco Stefano Lorusso.
4: Formula 1, Kimi Antonelli prende il volo nel mondiale vincendo a Montreal il suo quarto gran premio consecutivo. Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio canadese con Antonelli salgono nell'ordine Lewis Hamilton, secondo, ed è il suo miglior risultato con la Ferrari, e Max Verstappen. Il 7 volte iridato Brack poi supera 7 giri dal termine la Red Bull dell'olandese. Si ferma ai piedi del podio Charles Leclerc, che salva in extremis un weekend nell'ombra del suo compagno di squadra.
5: Con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:41 e tramonta alle 20:33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia comandato dal generale Umberto Nobile perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o deguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara. E nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione. Nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968, è stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
1: Ottanta, novanta, cento. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
2: Io dormo benissimo.
1: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
2: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
1: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale linea medical.
2: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
3: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
4: Vintage.
5: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
6: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
5: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
4: Vintage.
7: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
8: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
9: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
10: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
4: Vintage.
11: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
9: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di Via Segantini.
11: E shop online sul sito alinomancini.com.
9: Un'emozione che non finisce mai.
0: 66 Vintage.

0: Radio 66 Vintage suona così. It's a shame. Suona così. I'm a superstar leaping through the sky like a tiger defying the law. 66 Vintage. Suona così. Suona così.
1: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni Makri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. Nel 2026 il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più curiosi dell'anno, perché il mese di maggio ospiterà due lune piene, la seconda sarà la cosiddetta luna blu. Il fenomeno cade a fine mese, il 31 maggio, dopo il plenilunio del primo giorno del mese, noto come luna dei fiori. Nel linguaggio astronomico moderno infatti si ridefinisce luna blu la seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Il nome invece non dipende dal colore del satellite, che resterà bianco dorato, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, usata per indicare eventi rari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
2: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada la 1 variante, 5 km di coda per incidente tra via 1 variante e Badia in direzione sud. In A11 permangono code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola, tra Pistoia e il bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio, 3 km di coda verso Viareggio tra Lucca Ovest e Massarosa, e un chilometro in carreggiata opposta sullo stesso tratto. E arriviamo alla Fipili per traffico, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, troviamo inoltre code in uscita a San Miniato e a Santa Croce provenendo da Firenze, e rallentamenti in direzione mare tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico urbano di Firenze, ricordiamo la chiusura da quest'oggi fino al 14 settembre di Ponte Alpino, con ripercussioni per il traffico privato e per il trasporto pubblico locale. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
6: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
7: Ma non è tutto. Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti abbigliamenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
8: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
9: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
10: Negozio da inaugurare?
9: Casa ultimata da ripulire?
10: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
9: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
10: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
9: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, l'anticiclone subtropicale rinnova tempo soleggiato e caldo su tutti i settori. Scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 29 e 34 gradi. Al centro, sereno a poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature in ascesa con massime comprese tra 27 e 31 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature stazionarie con massime comprese tra 23 e 28 gradi.
0: 66 Vintage Spot.
2: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
3: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
2: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
3: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori d'arredo di alta qualità. Zona artigianale Baccaiano a Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
2: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
7: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
8: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
7: Per saperne di più, 0571 9806.
0: 66 Vintage.

0: 9 e 0 minuti.
1: 66 Vintage.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione. I negoziati USA-Iran, slitta alla firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump, ma Teheran avverte, se continua l'ostruzionismo USA su alcune clausole, tra cui lo sblocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani a rallentare i negoziati, anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei nascosto al sicuro. Ottimista Rubio, all'accordo si può arrivare già oggi e Israele avrà comunque il diritto di difendersi.
6: Intanto cala il prezzo del petrolio di oltre il 5% ed è stato di nuovo fermato un gruppo flottiglia in Libia con due italiani. La portavoce dice, forse sono stati arrestati, negoziavano a un checkpoint con le milizie di Haftar. La Farnesina è già stata attivata. Le forze di difesa israeliane intanto si smarcano dalle accuse di torture durante il sequestro della spedizione per Gaza. Herzog denuncia un processo di imbestialimento. Respingiamo le accuse, replica Ben-Gvir.
5: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
6: La politica, hanno riaperto alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente, degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo da Venezia a Reggio Calabria per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: In Bangladesh un camion che trasportava barre di ferro e passeggeri si è ribaltato stamattina su un'autostrada nel centro del paese, causando almeno 15 morti e 10 feriti. L'incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino quando l'autista ha perso il controllo del mezzo a 83 km a nord-ovest dalla capitale Dhaka. Il camion trasportava passeggeri che facevano l'autostop e si stavano dirigendo verso nord, in quanto i turisti avevano iniziato a viaggiare in vista della festa islamica di Eid al-Adha che cade giovedì.
6: Calcio: Roma e Como conquistano la Champions League negli ultimi 90 minuti del campionato, affiancano Inter, campione d'Italia.

0: e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggia nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato l'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como alla Cremonese, che retrocede in Serie B con Pisa e Verona. I lariani sono per la prima volta in Champions League.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Elsa e Vintage. Spot.
1: Voglia di fare shopping?
2: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
1: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
2: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
1: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
0: Vintage.
2: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
3: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
2: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
3: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
2: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
4: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
5: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
6: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
5: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
7: A maggio fioriscono le occasioni. Da Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino per tutto maggio hai le esclusive lenti Transitions gratis.
8: Sì, hai capito bene. Con l'acquisto di un occhiale da vista completo di montature e lenti, il trattamento fotocromatico Transitions è gratis, ma solo fino al 31 maggio.
7: Passa a trovarci e fai felici i tuoi occhi e il tuo portafoglio. Ottica Colpo d'Occhio a Montelupo Fiorentino, Viale Centofiori di fronte l'ASL. Aperti anche il lunedì.
0: 66 Vintage.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, tratto chiuso per lavori verso nord tra Aglio e Rioveggio fino al 17 di questo pomeriggio. Sempre in A1 per incidente, 6 km di coda tra via 1 variante e Badia verso sud. Verso nord coda a tratti per traffico tra Firenze Sud e Firenze Scandicci, e per veicolo fermo in avaria tra via 1 variante e Sasso Marconi. In A11 code verso Firenze tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola e tra Pistoia e il bivio con la 1. Sulla diramazione Lucca Viareggio permangono 2 km di code a tratti tra Lucca Ovest e Massarosa in direzione Viareggio. E arriviamo alla Fipiri, code a tratti per i spostamenti mattutini tra Ginestra e Firenze Scandicci verso Firenze. In carreggiata opposta code a tratti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Per il traffico urbano di Firenze ricordiamo la chiusura da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre di Ponte Alpino per i lavori di RFI. Tutti i dettagli e i provvedimenti di circolazione per il TPL e il traffico privato sui nostri canali social. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli 2 giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
4: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
3: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
6: Io dormo benissimo!
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo 1 euro!
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
8: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
9: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Torempoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: 66

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 866 Vintage. Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Chiudi gli occhi, che note sono?
7: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
8: Un thriller emozionante.
10: Scordatelo, ho chiuso.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
11: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
12: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema, quotidiano di informazione cinematografica.
13: 66 Vintage, spot.
14: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
15: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
14: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
15: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
16: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
17: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
16: Per saperne di più, 0571 98 06.
0: Vintage.
18: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
19: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
18: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Non stop, stop.
2: Sono le 10 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Broggi e Collitorti. Scopri di più su broggiecollitorti.it.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: La politica: hanno riaperto stamani alle 7 i seggi per la seconda giornata di votazioni per le amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Si voterà fino alle 15, subito dopo il via allo spoglio. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne. Alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora è del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
7: I negoziati tra Stati Uniti e Iran, slitta la firma dell'accordo e lo stretto di Hormuz, per ora resta chiuso. Secondo i media americani c'è un'intesa sui principi, ma ci potrebbero volere ancora diversi giorni. Non c'è fretta, il tempo è dalla nostra parte, dice Trump. Ma Teheran avverte: se continua l'ostruzionismo americano su alcune clausole, tra cui lo blocco dei beni iraniani congelati, l'accordo può saltare. Si pensa invece a un nuovo round a Islamabad il 5 giugno, se l'intesa sarà firmata a giorni. Secondo gli 007 americani, a rallentare i negoziati anche la difficoltà di comunicare con la guida suprema Khamenei, nascosto al sicuro. Ottimista Rubio: all'accordo si può arrivare già oggi.
6: Il conflitto Mosca-Kiev, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante tra morti, feriti e dispersi. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, la Russia ha usato un missile a medio raggio Oreshnik in grado di trasportare testate nucleari. Almeno 4 i morti, decine di edifici residenziali sono stati danneggiati, diverse scuole sono state distrutte. Ferma la condanna dell'Europa, l'alta rappresentante UE Kallas dice: Mosca in un vicolo cieco, terrorizza i civili.
7: La cronaca: stavano andando al lavoro in uno degli allevamenti che costella la pianura in provincia di Mantova. Due 25enni erano a cavalcioni della stessa bicicletta quando intorno alle 5 di mattina a Ronco Ferraro un furgone li ha travolti. I due giovani sono morti sul colpo. La vettura, dopo l'impatto con la bicicletta, si è ribaltata in un fossato vicino. L'autista 68enne è rimasto ferito ed è stato trasportato all'ospedale di Mantova.
6: I bambini della famiglia nel bosco sono stati iscritti alla scuola pubblica, lo riporta il quotidiano La Repubblica, il quale aggiunge che nonostante la contrarietà dei genitori, a giugno i tre dovranno sostenere un esame di controllo seguito dalla missione alla scuola primaria. I gemelli di 7 anni sosterranno il test di accesso alla seconda elementare. Se non saranno ritenuti idonei, partiranno dalla prima. La loro sorella maggiore di 9 anni invece sosterrà l'esame della scuola vigilante per capire se dovrà accedere dalla quarta elementare o se dovrà riprendere dalla terza.
7: Estate alle porte, con picchi roventi già 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo, con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì 28 aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati, ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est.
6: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Benvenuti e benvenute all'almanacco di oggi. Lunedì 25 maggio 2026 è il 145esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.41 e tramonta alle 20.33. I santi del giorno sono San Gregorio VII e Sant'Agostino. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 25 maggio del 1928, poche ore dopo aver sorvolato il Polo Nord, il dirigibile Italia, comandato dal generale Umberto Nobile, perde quota e si schianta tra i ghiacci della Norvegia. Nel 1977 esce nei cinema statunitensi Star Wars, scritto e diretto da George Lucas, primo atto di una saga che ha dischiuso per il genere di fantascienza nuovi orizzonti. Nel 1992 Oscar Luigi Scalfaro viene eletto nono presidente della Repubblica Italiana. E nel 2020 l'afroamericano George Floyd muore soffocato da un poliziotto, Derek Chauvin, durante l'arresto, dando così il via ad una serie di imponenti manifestazioni contro il razzismo e gli abusi delle forze dell'ordine degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini afroamericani. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 25 maggio del 1935, nel giro di 45 minuti al Big Ten Meeting di Ann Arbor in Michigan, Jesse Owens stabilisce o eguaglia 4 record del mondo di atletica leggera. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 25 maggio del 1963 Adriano Celentano è in vetta alle classifiche con Il Tangaccio. Nel 1979 Vasco Rossi rilascia il singolo Alba Chiara e nel 1992 Gigi D'Alessio pubblica il suo primo disco Lasciatemi Cantare. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Padre Pio, al secolo Francesco Forgione, nato a Pietrelcina il 25 maggio 1887 e scomparso a San Giovanni Rotondo il 23 settembre 1968. È stato un presbitero italiano dell'ordine dei frati minori cappuccini. La Chiesa Cattolica lo venera come santo. Ricordiamo Enrico Berlinguer, nato a Sassari il 25 maggio 1922 e scomparso a Padova l'11 giugno 1984. È stato un politico italiano, storico segretario del Partito Comunista Italiano. Ricordiamo anche Gaetano Scirea, nato a Cernusco sul Naviglio il 25 maggio 1953 e scomparso a Babski il 3 settembre 1989. È stato un allenatore di calcio e calciatore italiano di ruolo difensore, ruolo di cui è riconosciuto dalla stampa specializzata quale uno dei massimi interpreti nella storia del calcio, nonché icona di correttezza e signorilità. Compie oggi 49 anni l'attore e produttore cinematografico irlandese Cillian Murphy, star di Peaky Blinders e Oppenheimer. Spegne 42 candeline la cantante italiana Emma Marrone. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 25 maggio 1954 di Robert Capa. Considerato il padre del fotogiornalismo, è stato il più grande fotoreporter di guerra di sempre. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che tanti galli a cantar non fa mai giorno.
1: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: attualità,
1: esperienza,
0: professionalità.
1: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
0: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
1: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
0: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
1: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio. Vintage.
0: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
2: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
0: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
3: Vintage.
4: Nuovi charms per il mio bracciale e magari anche un paio di orecchini. Da Alino Mancini trovo tutti i brand di gioielli di tendenza che piacciono a me, con tante proposte in oro e argento perfette per completare i miei look. E poi orologi per lui e lei e tante idee anche da regalare.
5: Da Alino Mancini, gioielleria orologeria, a Empoli nella sede storica di via Segantini.
4: E shop online sul sito alinomancini.com.
5: Un'emozione che non finisce mai.
6: 66 Vintage. 60, 70, 80, 90. Vintage Parade.
7: Dagli anni 60 agli anni 90,
6: le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia.
8: Ed eccoci di nuovo all'appuntamento con le canzoni che hanno fatto la storia, le canzoni che hanno dominato le classifiche di vendita in Italia dagli anni 60 agli anni 90. Questa è Radio 66 Vintage. Io sono Cristina Ferniani, pronta per farvi ascoltare quattro delle canzoni che hanno dominato le classifiche in Italia dal 1961 fino ad arrivare al 1991. Quattro decadi, quattro grandi canzoni che sicuramente ricorderete e riascolterete molto volentieri. Iniziamo subito allora, perché nel 1961, ed è l'ultima settimana, diciamo a cavallo fra maggio e la prima settimana di giugno, a dominare le classifiche in Italia c'era Nico Fidenco con Il mondo di Susie Wong.
7: Quattro decenni, quattro numeri uno.
6: Vintage Parade 1961.

0: Nico Fidenco con il mondo di Suzy Wong dal 1961. Siamo partiti con la Vintage Parade proprio da Domenico Colarossi, in arte appunto Nico Fidenco, romano di nascita. Ha interpretato, diciamo così, moltissime canzoni, è stato un cantautore e compositore italiano, conobbe una grande popolarità proprio a partire dall'anno prima, dal 1960, quando incise What a Sky, in italiano Su nel cielo, tratto dal film di Francesco Maselli, I Delfini. Ma non solo, perché ha composto anche altre colonne sonore per la cinematografia, e anche questa praticamente che abbiamo appena ascoltato, ovvero Il mondo di Suzy Wong, è una canzone scritta e tratta dal film omonimo con William Holden, che raggiunge la prima posizione in classifica per ben 5 settimane nel 1961. Ne ha composte, ne ha eseguite anche altre, e tanto che nei periodi in cui era più, diciamo così, passato nel dimenticatoio, ha continuato a cantare appunto le colonne sonore per la cinematografia con lo pseudonimo di Dominac. E adesso passiamo invece al 1971, dove troviamo il francese Francis Lai con la famosissima, davvero celeberrima, Love Story.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade, 1971.

0: altro compositore divenuto famosissimo per la realizzazione di importanti colonne sonore è proprio il francese Francis Lai, che nel 1965 incontrò il regista Claude Lelouch, che gli affidò l'incarico di scrivere la colonna sonora per un film, Un uomo e una donna, il film che fu un grandissimo successo e quindi fu la consacrazione del giovane Francis Lai, che poi nel 1970 scrive la colonna sonora per il film Love Story, che lo lancia definitivamente nel novero dei grandi compositori di musiche da film, e vinse anche il premio Oscar per la miglior colonna sonora. Quello che forse non tutti sanno è che, oltre ad aver scritto oltre 100 colonne sonore e oltre 600 canzoni, le origini di questo cognome Lai, che in realtà si scrive Lai, dimostrano le sue origini sarde, unica regione d'Europa in cui il cognome Lai è tuttora presente. Andiamo avanti, poi andiamo al 1981, dove invece la canzone che allora dominava le classifiche di vendita in Italia è quella dei Ricchi e Poveri, Sarà perché ti amo.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1981.

0: una delle più famose canzoni dei Ricchi e Poveri, canticchiata veramente da tantissime generazioni, venne presentata al Festival di Sanremo proprio in quell'anno, nel 1981, classificandosi quinta. Il testo fu scritto da Pupo, quindi Enzo Ghinazzi, e Daniele Pace, mentre la musica è del maestro Dario Farina. Una canzone che consacrò il gruppo a livello internazionale, perché questo pezzo raggiunse una tale popolarità che nessuno veramente se l'aspettava. Divenne il singolo in italiano più venduto di quell'anno, rimase in cima alle classifiche settimanali per quasi 10 settimane, poi soprattutto consacrò appunto il gruppo dei Ricchi e Poveri, che ebbero una grande fama, un grande successo anche in America Latina e in tutta Europa. Pensate che questa canzone è oggetto di tantissime cover e tantissimi adattamenti in lingua. E adesso andiamo avanti con l'ultima canzone di questo appuntamento di oggi della Vintage Parade. Andiamo al 1991, dove c'è Riccardo Cocciante, Se stiamo insieme.
1: 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade 1991.

0: manchi. Io ricordo ancora quel Sanremo del 1991 quando Riccardo Cocciante appunto si presentò con questa canzone di gran classe, davvero scritta insieme a Mogol, che vinse il Festival di Sanremo di quell'anno e poi contenuta nell'album Cocciante. In quell'edizione poi era anche il periodo in cui le canzoni sanremesi venivano reinterpretate in inglese durante appunto il festival da artisti stranieri. Per quanto riguarda Se Stiamo Insieme, fu interpretata da Sarah Jane Morris con il titolo I'm Missing You. Si ferma qui l'appuntamento di oggi di Vintage Parade, che torna però puntuale la prossima settimana. Grazie a tutti voi per l'ascolto, vi auguro un buon proseguimento con Radio 66 Vintage. Ciao a tutti da Cristina.
1: 60, 70, 80, 90. 4 decenni, 4 numeri 1. Vintage Parade.
2: 66 Vintage.
3: 66 Vintage.
2: Muoversi in Toscana Info. Aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, 7 km di coda stabili per incidente in galleria tra via 1 variante Badia in direzione sud. Sempre in A1 per traffico, code a tratti ancora una volta verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio. Verso nord, code a tratti tra Firenze Sud e il bivio con la 11 tra Firenze Sud e Firenze Scandicci. Segnalano inoltre la chiusura per lavori del tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord fino alle 17 di questo pomeriggio. In A11 code a tratti per traffico tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. In FIPILI code a tratti in direzione mare tra Navacchio e Pisa Nord-Est e coda tra Firenze Scandicci e Scandicci. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, città metropolitana di Firenze, comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: 66 Vintage Spot.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazia e code infinite.
7: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
7: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
1: Vintage.
8: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
9: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
8: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
1: Vintage.
10: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
1: 66 Vintage.

70, 80, 90. Vintage Parade. Dagli anni 60 agli anni 90, le canzoni che hanno dominato la hit parade in Italia. Il lunedì alle 10:10, il giovedì alle 18:10, il sabato alle 14:10. Su 66 Vintage.

0: Pizza e Vintage Spot.
1: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
2: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
3: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage. Voglia di fare shopping?
5: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
0: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
5: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
0: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
6: 66 Vintage.

0: festa con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. Non stop, stop, stop.
2: Sono le 10 e 59 minuti.
3: 66 Vintage.
4: 66 Vintage.
5: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
6: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
7: Bentrovati con l'informazione regionale. Il palio di Fucecchio del 24 maggio regala emozioni fortissime e incorona un trionfatore assoluto. Vince Sant'Andrea con un monumentale Giovanni Azzeni, il Tittia. Schizzato in testa sin dall'avvio grazie alla reattività della sua grandiosa compagna cavalla, Azzeni ha messo in pista tutta la sua spaventosa cattiveria agonistica. Ne ha fatto le spese un grandissimo San Pierino che con Gavino Sanna stava rimontando forte, ma all'uscita dell'ultima curva Tittia lo ha letteralmente stoppato. Un uomo di 45 anni è deceduto per un incidente d'auto in via Pietramarina, alla periferia di Sovigliana. Nel comune di Vinci l'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo. Verso le 14 per lui non ci sarebbe stato niente da fare. La vittima si chiamava Massimiliano Albini, aveva una compagna e una figlia. Era tifoso dell'Empoli, lavorava in zona, era di Sant'Ansano. Non si conoscono le cause della morte, si sospetta un malore. Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha disposto il trasferimento in comunità di una madre con le sue due figlie, entrambe sotto i 10 anni. Dopo un grave episodio avvenuto in ambito familiare, la nonna delle bambine ha avuto un'overdose da eroina mentre le nipoti erano presenti in casa. L'accaduto ha accelerato l'intervento dell'autorità, facendo emergere una situazione già segnalata da forte disagio sociale e fragilità familiare. Un 28enne è stato colpito da una scarica di sassi sulle Alpi Apuane. È stato recuperato da poco, il giovane viene dal Piemonte, era sulla Oppio Colnaghi, via alpinistica che si snoda sulla parete nord del Pizzo d'Uccello sulle Alpi Apuane. È stata immediata l'attivazione dei tecnici delle stazioni di Lucca e Carrara e Lunigiana e dell'elisoccorso regionale. Mentre le squadre a terra erano pronte a fornire supporto, l'elicottero Pegaso 1, poco prima delle 9, ha raggiunto il luogo dell'incidente. Passiamo allo sport. L'Empoli comincia a muoversi sul mercato con uno sguardo sempre attento ai giovani profili italiani di prospettiva. Nelle ultime ore sarebbe infatti tornato forte l'interesse del club azzurro per Luigi Caccavo, attaccante centrale classe 2002, reduce da una stagione molto positiva con la maglia del Lumezzane. Ed è tutto per l'informazione regionale. Altre notizie e aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
3: 70, 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Luca Blu, a Empoli via Pratignone 120, zona Ponzano. Ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
4: Uffici appena terminati da sistemare?
5: Negozio da inaugurare?
4: Casa ultimata da ripulire?
5: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
4: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo grande intervento di pulizia a servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
5: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
4: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
6: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino al 17, chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord. Per la mobilità sempre in A1, con i tratti verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio e verso nord tra Calenzano e Aglio. In A11 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Regolarizzato al momento il traffico in FIPD, dove segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita ad Empoli nelle due provenienze. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre per lavori RFI con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
3: Qualità,
4: esperienza,
3: professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo.

0: Per i vostri occhi, a Empoli via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
1: Vintage.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
1: Vintage.
4: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
5: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
4: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
5: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
1: Vintage.
6: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
7: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
6: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
8: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. In streaming sul nostro sito www.66vintage.it.

0: pareggio nel derby della Mole, iniziato quasi un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di casa degli Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza, un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio, i padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1, strepitoso Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. Il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è a meno 43 punti dal giovane collega. Tennis, debutto slam da sogno per Federico Cinacchi, al Roland Garros supera in 5-7 Opelka e diventa il secondo italiano più giovane di sempre a vincere un match a Parigi dopo Sinner. Meraviglioso Sonego che batte il francese Herbert dopo più di 4 ore di gioco in una partita finita oltre la mezzanotte. Fuori Bellucci con Alice. Oggi quattro azzurri in campo. In attesa dell'esordio di Sinner, in programma domani, spazio alla numero 1 azzurra Jasmine Paolini, che timbrerà il suo esordio nel torneo alle 11 contro Jastremska. Nel singolare maschile sarà derby italiano tra Cobolli, che lo scorso anno centrò il terzo turno a Parigi per la prima volta, e Pellegrino. Sarà anche il giorno di Matteo Berrettini, che torna a giocare il Roland Garros dopo 5 anni di assenza. NBA con una grande prova difensiva, i San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Sei Vintage Spot.
2: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
3: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
2: Per saperne di più, 0571 98 06.
4: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
6: Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
7: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito e nemmeno me ne sono accorta.
8: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
1: 66 Vintage.

0: 66
1: Vince. Resta con noi. Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: Sono le 11:59
2: 66
3: minuti.
2: 66 Vintage.
4: Riconosci questo suono? È un auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un auto Geely, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
5: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
6: Un saluto dalla redazione.
7: Trattative a oltranza per trovare la quadra sull'accordo tra USA e Iran che consente di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. L'obiettivo dell'Iran è porre fine alla guerra e non abbiamo ancora discusso della questione nucleare, ha precisato. Il segretario di Stato USA Marco Rubio avverte invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round a Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
8: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini. Lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalifa Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbero poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. Tra loro anche un attivista pugliese e uno piemontese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
7: La cronaca, due 25enni sono morti questa mattina poco dopo le 5 nel Mantovano, investiti da un furgone mentre viaggiavano in due sulla stessa bicicletta per raggiungere il posto di lavoro in un allevamento della zona. Dopo l'impatto il furgone si è ribaltato in un fossato, i due 25enni sono morti sul colpo. Il conducente del furgone, un uomo di 68 anni, è rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale a Mantova.
8: A Nurri, nel sud Sardegna, la comunità è sotto shock per la morte del piccolo Lorenzo Spano. Secondo i carabinieri il padre stava manovrando un trattore quando in retromarcia ha travolto il figlio. L'urto è avvenuto lungo una strada sterrata nella zona di Monte Guzzini. Il bambino sarebbe stato colpito dalla ruota posteriore ed è stato sbalzato a terra. Il padre risulta indagato per omicidio stradale come atto dovuto e il mezzo è stato sequestrato. I genitori hanno chiamato i soccorsi del 118, ma per il bimbo non c'è stato nulla da fare.
7: Estate alle porte con picchi roventi già a 35 gradi mercoledì. La tendenza meteo dal 27 maggio segnala infatti l'apice del caldo anomalo con picchi di 35 gradi, mentre da giovedì aumenterà l'instabilità. Il vasto e robusto anticiclone di matrice subtropicale che interessa gran parte dell'Europa continuerà a dominare la scena anche nei giorni successivi, ma parzialmente indebolito. Il caldo intenso poi si farà ancora sentire in gran parte del paese, con valori ancora molto elevati ma con tendenza a un calo a partire da giovedì, a causa di infiltrazioni di aria leggermente più fresca da est. L'ondata di caldo anomalo sta interessando appunto tutta l'Europa, con picchi significativi in Francia.
8: Calcio, Roma e Como conquistano la Champions negli ultimi 90 minuti del campionato. Affiancano Inter, campione d'Italia, e Napoli. Restano clamorosamente fuori il Milan, battuto a San Siro dal Cagliari, e la Juventus, che pareggi nel derby col Torino dopo gli scontri che hanno posticipato all'inizio del match. La Roma ha battuto il Verona 2-0 con il gol di Male nel raddoppio del Sharawi. 4-1 del Como per la prima volta in Champions, alla Cremonese, che retrocede in B con Pisa e Verona.
7: Con questo è tutto, a più tardi.
0: '80, '90, '100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Vintage Spot.
1: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
2: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
1: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
2: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
1: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
2: Allora vado subito alla Manta.
0: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo! Col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage.
6: Il sale è un rimedio antico e prezioso che riduce tutti gli stati infiammatori dell'apparato respiratorio e permette di respirare in libertà, migliorando così il benessere fisico e la qualità del sonno.
0: Respira il mare con Aerosal. Aerosal, grotta di sale. A Empoli, via Pio La Torre 21, zona Santa Maria. Info 351 98 95 837. Su Facebook Aerosal Empoli.
7: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro, molto inferiore rispetto alle valutazioni milionarie ipotizzate in passato. Negli ultimi anni Makri era stata indicata come possibile sede di resort esclusivi e strutture turistiche di lusso. Nel 2026 il cielo offrirà uno degli appuntamenti astronomici più curiosi dell'anno, perché il mese di maggio ospiterà due lune piene, la seconda sarà la cosiddetta luna blu. Il fenomeno cade a fine mese, il 31 maggio, dopo il plenilunio del primo giorno del mese, noto come luna dei fiori. Nel linguaggio astronomico moderno infatti si ridefinisce luna blu la seconda luna piena nello stesso mese di calendario. Il nome invece non dipende dal colore del satellite, che resterà bianco dorato, ma dall'espressione inglese once in a blue moon, usata per indicare eventi rari. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
3: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
4: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino al 17, chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio verso nord. Per la mobilità sempre in A1, con i tratti verso sud tra Sasso Marconi e Pian del Voglio, e verso nord tra Calenzano e Aglio. In A11 rallentamenti per veicolo fermo in avaria tra Monte Catini Terme e Pistoia verso Firenze. Regolarizzato al momento il traffico in Fipiri, dove segnaliamo la presenza di personale su strada in uscita ad Empoli nelle due provenienze. Prima di salutarci ricordiamo la chiusura di Ponte Alpino a Firenze da quest'oggi 25 maggio fino al 14 settembre per lavori RFI, con provvedimenti di circolazione per il TPL per il traffico privato. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
5: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me, migliora la tua vita. Richiedi il Depliant o la visita gratuita di un consulente TK Home Solutions.
6: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
0: Vintage.
7: Hai sempre sognato di avere il bagno perfetto? Con Leonori 2000 il tuo sogno diventa realtà in soli 6 giorni.
8: Hai capito bene, in soli 6 giorni realizziamo il tuo bagno curando ogni minimo dettaglio: impianto idraulico, elettrico, opere murarie e rivestimenti.
7: Avrai una progettazione personalizzata e potrai scegliere le soluzioni d'arredo più adatte.
8: Leonori 2000, il tuo bagno, il tuo stile. Vieni a trovarci nella nostra grande mostra di 800 metri quadrati con bagni in esposizione, oltre a rivestimenti e accessori

0: Questo è rock and roll.
1: Super Vintage. Super Vintage, il buongiorno di Radio 66 Vintage.
0: Ehi, è un po' prestino per fare casino. Ahi, l'è scappata.
1: Tutti i giorni, alle 6.

0: Space e Vintage Spot.
1: Voglia di fare shopping?
2: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
1: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
2: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
1: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
0: Vintage.
3: Qualità.
4: Esperienza.
3: Professionalità.
4: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
2: Un'accurata selezione delle migliori marche: Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
4: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
2: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
4: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
0: Vintage.
5: Sai qual è la cosa che non torna mai indietro? Il tempo. Io lo perdo sempre in scartoffie, rinnovare la patente, il passaggio di proprietà dell'auto, sempre burocrazie e code infinite.
6: Non più, perché all'ACI di Empoli rinnovi la patente in pochi minuti e i passaggi di proprietà sono immediati, tutto senza attese.
5: Quindi il tempo lo recupero davvero?
6: Esatto, prenota su aciempoli.it. Vieni, fai e torni a vivere quello che conta. ACI Empoli, il tempo è tuo, le pratiche le facciamo noi. A Empoli, via 11 febbraio 26A.
0: Vintage.
7: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
0: 66 Vintage.

0: Sono le 12:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Torniamo insieme in diretta per l'informazione. Il 22 maggio a Scandicci tre ispettori del lavoro dell'ispettorato d'area metropolitana di Firenze sono stati aggrediti, malmenati e strattonati durante un controllo ispettivo in un cantiere di Scandicci, nel corso del quale era stato reperito personale a nero. I funzionari, nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, hanno riportato prognosi sino a 5 giorni e evidenti conseguenze traumatiche. Un uomo di 59 anni è morto a San Gimignano, trovato senza vita nella sua abitazione in cui era scoppiato un incendio. Il fatto è avvenuto in Vicolo delle Vergini. A perdere la vita è stato Mario Mare, molto conosciuto in città per la sua attività di ristoratore. Tutto è partito quando sabato 23 maggio Mare non ha aperto il suo locale. Sono scattate le ricerche anche perché dal suo appartamento arrivava odore di fumo. Un uomo di circa 40 anni che lavora come agricoltore è rimasto ustionato a un braccio in seguito all'incendio di un trattore in un podere di Volterra. L'incidente è avvenuto in un terreno di proprietà del ferito lungo la strada statale 68. Nella mattinata di sabato 23 maggio l'uomo è stato trasferito all'ospedale di Pisa. Le sue condizioni non sarebbero gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per domare le fiamme che si sono propagate dal trattore durante le fasi di lavorazione agricola, per cause ancora in corso di accertamento. Presenti anche i carabinieri e i funzionari dell'AS Toscana Nord-Ovest. Un lavoratore non sottoposto alla prevista visita medica e irregolarità legata alla patente a crediti nei cantieri edili. I carabinieri hanno controllato un cantiere edile nel Livornese e hanno accertato criticità sulla salute dei lavoratori, denunciando il titolare dell'impresa edile e il committente dei lavori. L'imprenditore non avrebbe rispettato l'obbligo di inviare un dipendente, risultato anche non regolarmente assunto, alla visita medica prevista dal programma di sorveglianza sanitaria. Perciò è scattata la denuncia all'autorità giudiziaria, oltre a una maxi sanzione superiore ai 6.000 euro. E passiamo allo sport. Marco Gelli ha corso 50 edizioni su 51 della 100 km del Passatore, compresa la gara partita sabato da Piazza Duomo, aggiudicandosi il record di presenze nella nota competizione podistica di ultramaratona. Un risultato eccezionale che il presidente Eugenio Giani ha voluto sottolineare consegnando al campione di partecipazione una targa celebrativa e il crest della regione. Insieme a Gianni anche il sindaco di Bagnaripoli, Francesco Pignotti. Marco Gelli, che ha 74 anni, è infatti cittadino di Bagnaripoli e risiede a Grassina. Ed è tutto per l'informazione regionale. Alte notizie, aggiornamenti in tempo reale sono su gonews.it.
1: 80, 90, 100. 100% vintage. 100 successi immortali.

0: Vintage.
1: Sei Vintage Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
1: Vintage.
7: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
6: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
7: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp.
1: 66 Vintage.

0: 6 Vintage.
1: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il calcio. La folle domenica di Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti e in Champions League, assieme all'Inter dello scudetto, andranno Napoli, come previsto, Roma e Como, mentre Milan e Juventus beffate finiscono in Europa League. Sembrava cominciato tutto bene per il Milan con un gol iniziale di Salmakers, ma i rossoneri si fanno rimontare con due reti dal Cagliari, escono non solo dalla Champions ma pure da San Siro tra i fischi assordanti della gente. La Juventus pareggia invece 2-2 il derby col Torino, ma non basta, e c'è anche un tifoso grave in ospedale per gli scontri prepartita. Visibilmente rammaricato Max Allegri, sentiamo le sue parole in conferenza stampa.
2: Siamo delusi, amareggiati per il risultato della mancata qualificazione in Champions. È stato fatto un girone di ritorno non bello. Ai ragazzi non ho da rimproverare assolutamente niente, l'ho anche ringraziati per quello che hanno fatto, perché hanno sempre messo il cuore in campo. Però bisogna accettare quello che è il verdetto del campo. Se la squadra è arrivata quinta, ci meritiamo questa classifica.
1: A conquistare l'Europa che conta è la Roma di Gasperini, che si impone 2-0 a Verona, e a sorpresa il Como, che esordirà nelle coppe continentali proprio partendo da quella più prestigiosa. La squadra di Fabregas batte 4-1 la Cremonese, spedendola in Serie B, con il Lecce che agguanta la salvezza anche grazie alla vittoria per 1-0 sul Genoa. Grande soddisfazione nelle parole del tecnico dei Lariani per lo storico traguardo conquistato. Sentiamo Fabregas.
3: Una grande emozione, questo è una impresa molto importante alla storia del Como, per la città, per tanti giocatori che iniziano adesso la sua carriera. Come si vince e con chi si vince, per me è la cosa più importante. Abbiamo provato di creare una famiglia vera, e penso che piano piano l'abbiamo fatto. È un orgoglio, un'emozione forte oggi.
1: E prima della turbolenta serata sul prato del Maradona, il Napoli ha salutato Antonio Conte con una vittoria di misura, perché nonostante le molte occasioni è solo Højlund alla metà del primo tempo a decidere il match. Ultima in azzurro per il tecnico pugliese, che ufficializza l'addio spiegando di non aver creato un ambiente compatto. Tennis, seconda giornata al Roland Garros con 4 italiani protagonisti. In campo Jasmine Paolini, per lei scivolata al numero 13 del ranking, può essere la svolta stagionale dopo un fastidio al piede che la sta tormentando da settimane, di fronte Diana Jastremska, 26enne ucraina, oggi numero 45 al mondo. In campo in questi minuti anche Matteo Berrettini, che sfida Marton Fucsovics. Nel pomeriggio il derby azzurro tra Flavio Cobolli e Andrea Pellegrino. Domani tocca Jannik Sinner. Per l'altoatesino inizia un'altra scalata, l'unico slam che manca nel suo palmarès, quello di Parigi, di fronte il francese Tabor. Formula 1, quarta magia di Kimi Antonelli, che vince in Canada e centra il suo quarto successo in carriera, nonché quarto consecutivo. Il giovane talento bolognese approfitta del ritiro di Russell dopo un lungo duello per il primo posto con il compagno della Mercedes e vede decollare il vantaggio in classifica piloti a 43 punti. Non il modo in cui volevo vincere, ammette Kimi dopo la gara. Sul podio con lui Hamilton e Verstappen, secondo e terzo. Quarta l'altra rossa di Leclerc, un risultato che dà tanta speranza alle parole del britannico della Ferrari. E per ora è tutto, a più tardi.
4: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
5: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1 fino alle 17 di questo pomeriggio. È chiuso per lavori il tratto compreso tra Aglio e Rioveggio in direzione nord. Per la mobilità sempre in A1, code a tratti verso nord tra Firenze e Scandicce, B1 variante per traffico intenso. In Fipili sale a 2 km la coda per veicolo fermo in avaria tra Scandicce e Ginestra per chi viaggia in direzione Livorno. Siamo al traffico ferroviario. Trenitalia informa che per un inconveniente tecnico occorso a un treno di un'altra impresa ferroviaria nei pressi di San Vincenzo, i treni in linea subiranno ritardi, variazioni o cancellazione. Tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con la Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: 66 Vintage Spot.
6: Dopo aver venduto più di 230.000 copie in Italia, scalato tutte le classifiche e collezionato solo grandi successi, è pronto a riconquistare la scena. Nuovo T-Rock!
7: Anche i SUV hanno la loro rockstar. Nuovo T-Rock. Carattere forte, anima ibrida. Vieni a scoprirlo negli showroom Volkswagen.
8: Solo a maggio, nuovo T-Roc è tuo da 28.900 euro. Offerta valida solo su vetture in pronta consegna.
9: Corsi Novi e Peruzzi, concessionaria Volkswagen a Empoli, via Giuntini 44.
0: Vintage.
10: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
11: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
10: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta a Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
11: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
10: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
11: Allora vado subito alla Manta.
12: Agenzia Manta. Un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43. Adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21. Agenziamanta.it.
0: Vintage.
13: Scopri Hyundai i20, l'agilità di una city car, la sicurezza di una grande macchina. Tua da 14.900 euro, solo con finanziamento Hyundai Plus. In 35 rate da 75 euro al mese. Anticipo 4.106 euro. TAM 6,45%. TAEG 8,68%. Valore futuro garantito 10.680 euro. Importo totale dovuto 13.474 euro. Offerta valida fino al 29 maggio. Annuncio promozionale. Info, condizioni e limitazioni su Hyundai.it.
14: Scoprila da NB Auto, concessionaria Hyundai, a Empoli in via Giuntini 38, zona commerciale Pontorme. www.mbauto.hyundai.it.
0: 66 Vintage.

0: 66V. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70 80 90. Let's go!
2: Sono le 13 e 58 minuti.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buon pomeriggio dalla redazione.
6: La politica in primo piano, seggi aperti fino alle 15 per la seconda giornata di amministrative che coinvolgono quasi 750 comuni e 18 capoluoghi. Ieri affluenza in lieve calo rispetto alla tornata precedente. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 l'affluenza era al 46,31%. Il dato precedente alla stessa ora era del 50,20%. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. Tante le sfide simbolo, da Venezia a Reggio Calabria, per una tornata che molti considerano un vero e proprio test per governo e opposizioni.
5: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
6: I due attivisti italiani della flottiglia fermati in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini, lo riferiscono fonti informate della vicenda, spiegando che potrebbero essere espulsi presto. Il convoglio umanitario diretto verso Gaza è stato fermato dalle milizie del generale Khalif Haftar nell'area di Sirte. Il gruppo, circa 10 attivisti, avrebbe poi perso i contatti durante gli spostamenti nel paese. La Farnesina ha attivato l'unità di crisi per verificare la situazione.
5: Trattative a oltranza per trovare la quadra su un accordo che consenta di porre fine alla guerra, riaprire lo stretto di Hormuz e assicurare le garanzie chieste da Israele. L'Iran dichiara che Teheran e Washington hanno raggiunto intese su molte questioni nel corso dei colloqui, ma avverte che un accordo non è imminente. Il segretario di Stato americano Marco Rubio annuncia invece che Washington punta a una buona intesa, ma in caso contrario dovranno essere valutate altre opzioni. Si ipotizza un nuovo round Islamabad il 5 giugno se l'accordo sarà firmato a breve.
6: Cresce l'allarme per il virus Ebola in Congo. Il direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità ha comunicato che sono oltre 900 i casi sospetti identificati finora nel paese, dove l'epidemia è causata dal ceppo Bundibugyo, per il quale non esistono al momento vaccini né trattamenti specifici e che ha un tasso di mortalità che può raggiungere il 50%.
5: Calcio. Sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada.
6: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
0: Ottanta, novanta, cento, 100% vintage,
1: 100 successi immortali,

0: Hyundai Vintage Spot.
1: I curiosi rallentano sempre davanti a un panorama.
2: Wow!
1: Partono per una passione e ne scoprono un'altra per strada.
3: Bello il parapendio!
1: I curiosi non si fermano mai, soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
4: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
5: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: Vintage.
8: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali. Spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
9: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
10: 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Ancora buon viaggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 un incidente al chilometro 283 tra il bivio con la 11 e Firenze Scandicci in direzione Roma. Un veicolo è fermo in direzione Bologna tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico. Ci spostiamo in A11 direzione Pisa, anche qui un veicolo in avaria tra Monte Catini Terme e Chiesina Ozzanese. Continuano i disagi sulla Firenze Pisa-Livorno, direzione Livorno, 3 km di coda tra Scandicci e Ginestra Fiorentina per un mezzo in avaria. Sulla 12, attenzione, ci sono lavori tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo verso Rosignano. Veniamo a Firenze, l'avvio da stamani dei lavori al ponte Alpino fino al 14 settembre, previste importanti modifiche alla circolazione in via del Pratilino e viale dei Mille. Variazioni di percorso per le linee bus urbane 10 e 11 e 17 e 20 di Autolinee Toscane. È tutto, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze.
0: 66 Vintage Spot.
3: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto!
4: Io dormo benissimo!
3: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
4: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare! La rete matrimoniale è a solo un euro!
3: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical!
4: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambio linea materassi! Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare!
5: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
6: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 9806.
7: Vintage. Uffici appena terminati da sistemare?
8: Negozio da inaugurare?
7: Casa ultimata da ripulire?
8: Fermi tutti! Qui ci vuole Cerofolini, la grande azienda di pulizie che da anni fornisce un servizio professionale, veloce e conveniente.
7: Per l'azienda, negozio o casa appena finiti, Cerofolini organizza il primo servizio completo. Vetri, pavimenti, scale e perfino il giardino.
8: Cerofolini installa e fornisce tutti gli accessori per il bagno, compreso la carta e il sapone. E se vuoi un tappeto personalizzato con il tuo marchio, niente problemi. I migliori tappeti 3M ce li abbiamo noi.
7: Cerofolini, assistenza completa con abbonamenti. Via Giambattista Vico 49, zona Carraia, Empoli. Informazioni allo 0571 96 00 49.
0: 66 Vintage.

0: Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto? Ma che, devo ancora farlo ed ora mi scade anche la patente, non so proprio come fare.
4: Allora ti dico io da chi andare, alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro, hanno anche il medico in sede.
3: La conosco, pensavo facessero solo passaporti.
4: No, no, bolli, passaggi di proprietà, veicoli storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito.
3: Allora vado subito alla Manta.
5: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it. Vintage.
6: Io sono Franca e con...

0: preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
1: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi è stato formalizzato l'incarico per eseguire le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova su delega dei PM Capitolini prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Nell'aula del Sinodo in Vaticano è in corso la presentazione di Magnifica Humanitas, la prima lettera enciclica del pontefice statunitense Papa Leone XIV sulla custodia della persona umana nel tempo dell'intelligenza artificiale. Il Papa poi punta il dito contro la crescita dell'industria bellica, la corsa agli armamenti nucleari, l'emergere di nuovi attori armati, tra cui gruppi jihadisti che mirano a perpetuare i conflitti come fonte di potere e di rendita.
3: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Fotiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
2: Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha dichiarato che un accordo per porre fine alla guerra con l'Iran potrebbe concretizzarsi già oggi stesso. Da Teheran arrivano voci di smentita. Passi avanti sono stati fatti, ma dire che l'accordo è vicino e falso, ha commentato il presidente del Parlamento. Il presidente del Parlamento iraniano Mohammad Bagher Ghalibaf e il ministro degli esteri Abbas Araghchi si trovano a Doha per incontrare il primo ministro del Qatar e discutere principalmente sulla riapertura dello stretto di Hormuz, sull'uranio arricchito e sui beni iraniani congelati.
3: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è sicuramente la Francia, dove la protezione civile ha diramato

0: 66 Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
4: Pasta all'uovo, pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
3: Osteria Montellori a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755 anche su WhatsApp.
0: Vintage.
5: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
6: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
5: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
7: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
0: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buon pomeriggio e buon viaggio da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Sulla 1 una situazione complessa in direzione Roma, 3 km di coda tra Firenze Impruneta e Firenze Sud per un veicolo in fiamme. In direzione Firenze un mezzo è fermo al chilometro 275-500 tra il bivio con la variante di Valico e Calenzano. Altro veicolo fermo sulla Firenze, Pisa-Livorno tra Empoli Ovest e lo svincolo di Empoli. Infine la viabilità urbana a Firenze, lavori al ponte al

0: 66 Vintage Spot.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
0: Vintage.
3: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
4: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
3: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
4: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage.
5: Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi, con il programma Fedeltà Renault Club, a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
6: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
7: Tinghi Motors, concessionario ufficiale Renault, Dacia e Mobilize a Empoli dal 1974.
0: 66 Vintage.

0: Ancora un autogiri, 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora, ascolta bene. Anche questa è un autogiri, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric, tua da 38.900 euro.
1: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: La politica in primo piano, chiuse alle 15 le urne nei quasi 750 comuni italiani dove si vota per le amministrative. Contestualmente è cominciato in tutti i seggi lo spoglio delle schede. Degli oltre 6,3 milioni di italiani chiamati alle urne, alle 23 di ieri l'affluenza era al 46,3%. Il dato precedente alla stessa ora era del 52. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno.
2: Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario per il virus Ebola su due persone che sono rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la Procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su delega dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: I due attivisti italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia in Libia sarebbero stati trasferiti a Bengasi e trattati come possibili clandestini per essere entrati nella regione senza permesso di sicurezza. I legali non escludono che possano essere espulsi già oggi. La portavoce della Flottiglia per l'Italia, Maria Elena D'Elia, ha riferito che gli attivisti bloccati negoziavano ad un checkpoint con le milizie di Haftar.
3: 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie alle analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante le manifestazioni sportive, emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri.
2: Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Ridernesch. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'Ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5 e 6-3. Affronterà al secondo turno l'Argentina Solana Sierra.
3: Ed è tutto, al prossimo aggiornamento.
4: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: 866 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, nella regione.
2: Ancora buon pomeriggio, bentrovati da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. In A1 direzione Roma permangono code per traffico intenso tra Firenze Scandicci e Firenze Sud. In direzione Bologna ancora code per flussi sostenuti tra Firenze e Impruneta e il bivio con la variante di Valico. Sulla 12 in direzione Livorno si segnala un veicolo fermo tra il bivio con il raccordo A11 Firenze-Pisa e Pisa Centro. Arriviamo alla viabilità urbana a Firenze, ricordo i lavori al Ponte Alpino fino al 14 settembre con le deviazioni per le linee bus 10, 11, 17 e 20. Inoltre da oggi lunedì fino a mercoledì la strada sarà completamente chiusa in via della Stufa per interventi all'impianto di illuminazione pubblica nel tratto compreso tra Piazza San Lorenzo e via Taddea. È tutto, grazie a Regione.

0: Toscana, città metropolitana e comune di Firenze. A più tardi.
1: 6-6 Vintage Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Voglia di fare shopping?
5: Domenica 31 maggio a

0: 666 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Bentrovati ad un nuovo appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 al Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allo Zini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League, Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro, Rio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza. Un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. E il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
0: 6-6 Vintage Spot.
3: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
4: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
3: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
5: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
6: Vintage. All'Osteria Montellori a Fucecchio è facile sentirsi a casa. Un ambiente curato e accogliente, dove i piatti dello chef Pannullo interpretano la tradizione toscana con ingredienti selezionati a chilometro zero, anche senza glutine.
5: Pasta all'uovo.

0: pesce fresco, carne selezionata, dolci e vini della fattoria Montellori ti conquisteranno al primo assaggio. Una location perfetta per cene aziendali o per un ritrovo in famiglia.
1: Osteria Montellori, a Fucecchio, via Pistoiese 1, con ampio parcheggio privato. Chiuso il martedì. Prenota al 331 31 89 755, anche su WhatsApp. Vintage.
2: Renault. Con Renault Car Service, quando porto la mia Renault in un'officina autorizzata, trovo esperti che se ne prendono cura. E da oggi con il programma Fedeltà Renault Club a ogni manutenzione accumulo punti. Non male, così posso ottenere vantaggi esclusivi come viaggi, shopping e molto altro.
3: Programma Le Club per veicoli Renault immatricolati dal 2018 al 2022, intestati a persone fisiche. Raccolta punti su interventi non in garanzia fino al 30 settembre 2027. Regolamento su Renault.it.
1: Tinghi Motors, concessionario ufficiale Renault Dacia Mobilize a Empoli dal 1974.
4: 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90. Non stop stop.
2: Sono le 17:00.
3: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
4: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
5: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
6: Bentrovati, partiamo dalla cronaca. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato la notte di sabato 23 maggio in Piazza della Vittoria a Empoli. Il giovane, di origini tunisine, è stato ferito al braccio e a un gluteo. Non è ancora noto il movente. Il 19enne è stato portato in ospedale e le sue condizioni, spiegano i carabinieri intervenuti, non sarebbero gravi. Avrebbe riportato lesioni lievi. A chiamare i militari, i sanitari inviati dal 118 per soccorrere il 19enne. Ancora cronaca, Poggi Bonsi, un uomo di 55 anni è stato raggiunto da una misura cautelare con divieto di avvicinamento nei confronti di una coppia di coniugi vittima per mesi di presunti atti persecutori. Il provvedimento notificato dalla polizia prevede anche l'applicazione del braccialetto elettronico. Secondo quanto riferito dalla questura, la misura è scaturita da un'indagine condotta dal commissariato di Poggi Bonsi attraverso l'utilizzo di telecamere di videosorveglianza e localizzatori GPS. Gli accertamenti avrebbero permesso di ricostruire una lunga serie di episodi iniziati lo scorso luglio. Costruito nel 300 e amato in tutto il mondo per Ponte Vecchio, è arrivato il momento di un intervento storico. Da oggi prenderà il via il primo grande restauro conservativo mai realizzato sul monumento, perché nonostante i rifacimenti e consolidamenti effettuati nel corso dei secoli, il ponte, simbolo di Firenze, non è mai stato interessato da un'operazione sistematica di pulitura e valorizzazione estetica fino ad ora. Partirà nel mese di giugno la demolizione delle tribune dell'ex impianto sportivo Turri. È quanto annunciato in una nota dall'amministrazione comunale, che ha individuato le risorse necessarie ai lavori, che saranno affidati nelle prossime settimane per un investimento complessivo di circa 160.000 euro. Sport, sport. Parliamo anche di calcio, perché la prima gara ufficiale della prossima stagione potrebbe essere un derby, stando al tabellone precompilato che decide gli accoppiamenti del primo turno di Coppa Italia in base ai piazzamenti raggiunti nel campionato precedente. L'Empoli affronterebbe il Pisa in trasferta. I nerazzurri occupano la posizione 23, essendo giunti all'ultimo posto in classifica in Serie A, mentre gli azzurri sono al posto numero 35, essendosi classificati come quindicesimi. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 70, 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: Kiss.
1: Salsa e Vintage Spot.
2: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. Sei sei vintage. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio, sono ore decisive per il futuro del Milan. Dopo la disfatta con il Cagliari che è costata la qualificazione alla prossima Champions League, in casa rossonera oggi potrebbero arrivare le prime ufficialità degli addii. E il primo a salutare potrebbe essere l'AD Giorgio Furlani, seguito da Iglitare, attuale DS, e Massimiliano Allegri, mai così in bilico dopo appena un anno dal suo arrivo. A breve anche Zlatan Ibrahimovic raggiungerà Furlani e Moncada. 8 tifosi juventini sono stati arrestati a seguito dei disordini scoppiati ieri sera in occasione del derby della Mole a Torino. 3 soggetti sono stati arrestati in flagranza di reato, mentre altri 5 sono stati fermati in flagranza differita grazie all'analisi delle immagini registrate dal drone. Gli arrestati sono ritenuti responsabili a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifici pirotecnici durante manifestazioni sportive. Emessi anche 11 DASPO, 6 gli agenti rimasti contusi negli scontri. Il CT della Spagna Luis de la Fuente, no al Mondiale 2026 in Stati Uniti, Messico e Canada. Il dettaglio che salta immediatamente all'occhio è storico e ha scatenato il più classico degli apriti cielo nel paese iberico. Furirosse parteciperà a un mondiale senza nessun calciatore del Real Madrid. È cominciata nel migliore dei modi la seconda giornata del Roland Garros 2026 per il tennis italiano. Buona la prima infatti per una ritrovata Jasmine Paolini, che all'esordio sulla terra rossa di Parigi ha regolato in 2 set l'ucraina Dayana Yastremska. Passa il turno Matteo Berrettini, il tennista romano rimonta e archivia in 4 set la pratica Fuxovics. Al secondo turno ci sarà la testa di serie numero 22 Arthur Riedernesch. Motori, Felix Rosenqvist ha coronato il sogno di una carriera precedendo il photo finish Davy Malukas sulla linea del traguardo della 110ª edizione della 500 miglia di Indianapolis. Nel corso del 200° ed ultimo giro, il 34enne pilota svedese ha superato il compagno di squadra australiano Marcus Ham. Si tratta del minor scarto di sempre tra vincitori

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere.
2: Play everywhere.
3: Gratuita per qualsiasi dispositivo.
0: Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

0: 366 Vintage.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
2: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
3: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
4: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
5: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
3: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
6: Lo lascerai, prima o poi.
3: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
7: Stai ascoltando?
8: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
9: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
7: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
10: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
7: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
12: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
13: Io sono solo un accordatore.
7: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
1: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
0: 66 Vintage. Spot.
14: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
15: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico, studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
14: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
15: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
0: Vintage. Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
16: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
0: Per saperne di più, 0571 98 06.
1: Vintage.
17: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
18: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: 66 Vintage.

0: le 17:59.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
4: Bentrovati dalla redazione.
5: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
4: Parliamo di Ebola. Il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda con la febbre e che sono attualmente di una donna di 33 anni e un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
5: Dietro la morte di Antonella Di Elsi, 50 anni, e di Sara Di Vita, 15, ci sarebbe una misteriosa donna dalla mente diabolica, così sarebbe stata definita dagli inquirenti. Si allarga dunque l'inchiesta sul giallo di Pietra Catella, il paesino di 1000 abitanti del Molise, dove la notte tra il 27 e 28 dicembre scorso sono morte madre e figlia per sospetto avvelenamento da ricina, mentre il padre e l'altra figlia sono sopravvissuti.
4: Episodio surreale a Carvico, nella Bergamasca. Oggi pomeriggio un uomo di 59 anni è stato colpito al petto da un dardo lanciato da un'auto in corsa. A riportare la notizia è Il Giorno. Non è ancora chiaro cosa abbia effettivamente colpito l'uomo. Come spiega il quotidiano, le ipotesi vanno da una freccia di una fiocina per subacquei al dardo di una balestra o ancora a una freccia di una cerbottana.
5: Daniele D'Alessandro, uno degli imputati nel processo in corso a Milano per l'omicidio del 29 ottobre 2022 di Vittorio Boiocchi, storico capo ultra interista, confessato in aula con dichiarazioni spontanee di essere l'autore del delitto. Gli imputati sono cinque, tra cui l'ex capo della

0: soprattutto alla guida di un SUV Skoda. In un SUV Skoda è la curiosità a guidarti. Skoda Kodiaq, tuo da 34.900 euro. Scopri tutta la gamma SUV con Skoda Clever 3. 3 anni di manutenzione ordinaria e garanzia estesa inclusa. Solo in caso di finanziamento e permuta o rottamazione. Info su skoda-auto.it.
1: PM Auto, ad Empoli in via Lucchese 223, strada principale per Marcignana. www.pmautosrl.it.
2: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage. Some people say I look like

0: tecnologica all'evoluzione delle mode.
1: Un'accurata selezione delle migliori marche, Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
0: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
1: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
0: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano, ampio parcheggio.
2: Vintage.
1: Manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
3: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
1: Da GMF utilizzano solo ricambi e oli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
3: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su Autofficina GMF.
4: 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.

0: sabato dalle 22 alle 23 Divine Vinyl.
1: DJ Brandon in the mix e Lori on the mic.
0: Musica, dance, anni 9, momenti da ricordare. Divini, vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
2: Oh my God.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
2: Buonasera, bentrovati dalla redazione sportiva. Calciomercato, terremoto al Milan. Con un comunicato diffuso sul proprio sito, il club rossonero ha ufficializzato la separazione con l'allenatore Massimiliano Allegri e con il direttore sportivo Iglitare arrivati un'estate fa. Lascia nel Milan anche l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il responsabile scout Jeffrey Moncada. Maurizio Sarri è in attesa del faccia a faccia con il presidente Lotito per sancire la separazione con 2 anni di anticipo. Intanto però lo stesso Lotito è vicinissimo a chiudere per il suo sostituto, Rino Gattuso. Sarri sarà invece il nuovo allenatore dell'Atalanta. L'annus horribilis del Real Madrid non si ferma agli 0 titoli in stagione, ma la sua ombra si allunga anche sui successivi mondiali. Per la prima volta nella storia, la Spagna si presenterà alla massima rassegna per nazionali senza calciatori della Casa Blanca, esclusi sia il giovane De Nuysen sia il veterano Dani Carvajal, salutato sabato sera al Bernabeu e reduce da una stagione piena di problemi fisici. Il tennis. Matteo Berrettini torna a vincere un match a Roland Garros 5 anni dopo l'ultima volta. L'azzurro ha superato al primo turno in rimonta l'ungherese Marton Fucsovics con il parziale di 6-7, 7-5, 6-1, 6-2. Affronterà ora il francese Arthur Hidernesh. Nel torneo femminile Jasmine Paolini debutta con un successo. La toscana ha superato l'ucraina Dayana Yastremska con i parziali di 7-5, 6-3. Affronterà al secondo turno l'argentina Solana Sierra. L'Italia chiude i campionati europei di karate 2026 di Francoforte con la consapevolezza di aver fatto la storia. Una manifestazione nella quale i nostri portacolori hanno fatto qualcosa di clamoroso, centrando risultati e medaglie che non possono che eleggere la nostra formazione come la potenza egemone del karate continentale. 7 titoli complessivi, 3 nelle gare a squadre e 4 individuali, una medaglia d'argento e una di bronzo. Nelle 16 categorie che sono andate in scena sul tatami teutonico, l'Italia ha conquistato 7 ori con 9 allori complessivi. Era l'ultima notizia dalla redazione sportiva.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, pronta per la partenza? Passaporto?
4: Ma che, devo ancora farlo. Ed ora mi scade anche la patente. Non so proprio come fare.
3: Allora ti dico io da chi andare. Alla Manta Empoli. Pensano a tutto loro. Hanno anche il medico in sede.
4: La conosco. Pensavo facessero solo passaporti.
3: No, no. Bolli, passaggi di proprietà, veicoli

0: storici. Avevo la targa sciupata della macchina e me l'hanno rifatta subito. Allora vado subito alla Manta.
1: Agenzia Manta, un team sempre a disposizione per un servizio rapido, efficiente e personalizzato. A Empoli, via Raffaello Sanzio 43, adesso con la sede completamente rinnovata. Per info 0571 71 12 21, agenziamanta.it.
2: Vintage. È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
3: Vieni a scoprire la promo presso il nuovo Aran Cucine Store Empoli, via Masini 6. Aran Cucine, la tua scelta migliore.
4: Vintage. Rimanda. Prima era solo un fastidio, poi è arrivato un dolore fortissimo. E ora? Dente rovinato e numerose sedute dal dentista che mi aspettano.
5: Io invece ho fatto un controllo al centro Andromeda a Empoli. C'era un piccolo problema, l'ho risolto subito. E nemmeno me ne sono accorta.
6: La salute della tua bocca comincia con la prevenzione. Controlli e sedute di igiene orale periodici permettono di prevenire cure lunghe e fastidiose e di avere denti sempre sani e forti. Prenota da Andromeda una visita per tutta la famiglia. Prevenire aiuta la tua salute e il tuo portafoglio.
7: Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli, via Cantini 44, dietro la stazione. Info allo 0571 92 42 91 e su centroandromeda.it.
8: 66 Vintage.

0: 70 80 90. Let's go!
1: Sono le 18 e 57 minuti.
2: 66 Vintage.
3: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati, nuova aggressione ai danni di un agente della polizia penitenziaria nel carcere di Porto Azzurro all'isola d'Elba. L'episodio denunciato dal sindacato autonomo polizia penitenziaria Sappe risale al 19 maggio scorso e ha coinvolto un detenuto di origine nordafricana che avrebbe colpito con un pugno al volto un assistente capo coordinatore. Secondo quanto riferito dal sindacato, il detenuto avrebbe tentato di oltrepassare senza autorizzazione un cancello interno dell'istituto penitenziario. Al diniego opposto dagli agenti in servizio, l'uomo avrebbe reagito con violenza. All'Istituto Superiore Buonarroti Fossombroni, nel centro storico di Arezzo, è stata spruzzata una sostanza urticante, probabilmente spray al peperoncino. Ciò ha causato malori tra gli studenti. Una quindicina di persone è stata valutata sul posto dai sanitari, tre invece sono stati trasportati al pronto soccorso dell'ospedale San Donato per fastidi agli occhi e alle vie respiratorie. Le condizioni sarebbero buone, il lavaggio oculare e le cure iniziali hanno fatto rapidamente regredire i sintomi. Assolti perché il fatto non sussiste sia Ahmed Hamza che Amin Ben Nosra dall'accusa di omicidio preterintenzionale. Caos in aula dopo la sentenza. Negli istanti successivi la madre di Danny, Erika Terreni, ha accusato un malore. Questo l'esito del processo di primo grado aperto dopo la morte avvenuta il 22 agosto del 2022 del 29enne livornese Danny Magina, volato dalla finestra al quarto piano di un palazzo popolare in via Giordano Bruno alla Guglia. Sono attivi due nuovi varchi elettronici per il controllo degli accessi alla zona traffico limitato nel centro storico di San Miniato. I nuovi dispositivi sono stati installati in via della Cisterna, intersezione con via San Carlo, in via Cesare Battisti e intersezione via Santi Cosimo e Damiano, andando a integrare il sistema già esistente di controllo elettronico degli accessi alla ZTL. Si sono conclusi nelle scorse settimane i lavori di restauro e risanamento strutturale della copertura dell'ex chiesa della Crocetta in via Giosuè Carducci a San Miniato. L'edificio, della proprietà della parrocchia Santi Annunziata e San Domenico, era da anni in disuso. Il progressivo degrado della copertura, infiltrazioni, distacchi del manto in laterizio, cedimenti dell'orditura secondaria aveva reso l'intervento non più rinviabile. Con questa notizia è tutto. Vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.

0: Buonasera dalla redazione.
1: La politica in primo piano, oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. Lente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61% secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
0: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
1: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
0: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
1: Gli esteri, rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio nel Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
0: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
1: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
2: '80, '90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali. Successi.

0: Vantage Spot.
1: Si avvicina il momento della dichiarazione dei redditi e come ogni anno tutti andiamo di fretta. Fermati un istante. Fermati e pensa a quanto può essere importante il tuo aiuto per le pubbliche assistenze. Non esitare. Devolvi il tuo 5 per 1000 a favore del volontariato delle pubbliche assistenze riunite di Empoli. Codice fiscale 82 000 89 0481.
2: Non disperdere la tua donazione. Sostieni le pubbliche assistenze riunite di Empoli. Tendi una mano alla solidarietà e al volontariato.
1: Per saperne di più, 0571 9806.
3: Vintage.
4: Io sono Franca e condivido la mia vita con Carlo da oltre 30 anni. La nostra vita, ancora oggi straordinaria, grazie a una semplice telefonata. Abbiamo chiamato TK Home Solutions per farci consigliare il montascale perfetto per noi. Comodo, sicuro, semplice da usare e si installa in poche ore senza modificare la scala. Grazie al montascale ci sentiamo indipendenti e felici di poter salire di nuovo le scale. Oggi puoi averlo anche con garanzia vita per avere il massimo della protezione. E grazie alle agevolazioni fiscali, avere un montascale non è mai stato così conveniente. Fai come me. Migliora o la visita gratuita di un consulente TK

0: Home Solutions.
1: Telefona allo 011 22 71 085. Ripeto, 011 22 71 085.
2: Vintage. Hai una vasca vecchia, scomoda e poco pratica? Leonori 2000 ha la soluzione per te. In soli due giorni il nostro team di esperti smantella la vecchia vasca e installa una moderna e funzionale cabina doccia. Il tutto senza disagi, in modo rapido e con un risultato estetico impeccabile.
3: Ma non è tutto! Vieni a visitare la nostra ampia mostra di 800 metri quadri. Troverai rivestimenti, accessori e soluzioni di design per rendere il tuo bagno un vero gioiello di comfort e stile.
2: Leonori 2000, zona artigianale Baccaiano Montespertoli. Sopralluoghi e preventivi gratuiti. Info su leonori2000.it.
4: 66 Vintage.

suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 666 Vintage.
1: Bentrovati, buon lunedì 25 maggio con il GR delle buone notizie. Centinaia di residenze di pregio sparse in tutta la penisola si preparano ad accogliere visitatori appassionati in occasione della 16ª giornata nazionale promossa dall'Associazione Dimore Storiche Italiane. Ville, castelli, rocche, tenute di campagna, parchi e giardini monumentali apriranno eccezionalmente i propri cancelli, offrendo ingressi gratuiti e l'opportunità di scoprire luoghi spesso non accessibili durante l'anno. Dal Veneto alla Toscana, dall'Abruzzo fino alla Sicilia, essere coinvolte tantissime regioni italiane. Un modo per vivere esperienze e scoprire la Romagna con il bus, pensato per accompagnare turisti italiani e internazionali alla scoperta di un patrimonio straordinario, partendo dalle località della Riviera verso borghi e le città delle colline, i loro paesaggi naturali, le eccellenze enogastronomiche, le tradizioni artigianali. Tutto questo è SPAS, Discover Romagna by Bus, un'iniziativa che trasforma il territorio romagnolo in un'esperienza diffusa, organizzata e facilmente fruibile grazie a un nuovo sistema di escursioni. La vendita dell'isola greca di Makri sta attirando l'attenzione del mercato turistico immobiliare europeo, soprattutto per il prezzo insolitamente basso fissato per l'asta. L'isola privata, situata nel Mar Ionio, parte infatti da una base di circa 247.000 euro,

0: 666 Vintage.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Ben trovati ad un nuovo appuntamento.

0: appuntamento di Sport Magazine. Apriamo con il calcio. La Serie A ha emesso i suoi ultimi verdetti. La Roma vince 2-0 il Bentegodi di Verona grazie ai gol di Malen e del Sharawi e vola in Champions League. I giallorossi torneranno a giocare sul palcoscenico più importante d'Europa dopo 7 anni. Serata di festa per la Roma, accompagnata nella massima competizione continentale dal Como di Fabregas. Vittorioso 4-1 in casa della Cremonese, terza ed ultima retrocessa in Serie B. Allozzini decidono Rodriguez, Duchivas e una doppietta di Dacuña. Per Ilariani è un risultato storico. Mancano l'accesso alla prossima edizione della Champions League Milan e Juventus. I rossoneri sprecano tutto. Il Cagliari vince 2-1 e San Siro riempie la squadra di fischi. A bersaglio Salamakers, Borrelli e Juan Rodriguez. Un fallimento quello dei rossoneri condiviso con la Juventus. Alla fine la squadra di Spalletti pareggia nel derby della Mole, iniziato un'ora dopo a causa di un tifoso ferito fuori dallo stadio, e chiude la stagione al sesto posto. Finisce 2-2 con doppietta di Vlahovic e i sigilli di Casadei e Adams. Il Lecce vince al Via del Mare contro il Genoa e conquista la salvezza. Un 1-0 firmato da Banda. Ieri in campo anche Parma-Sassuolo, in una gara senza traguardi in palio. I padroni di casa vincono 1-0 al Tardini grazie alla rete di Pellegrino. Il Napoli batte invece 1-0 l'Udinese grazie alla rete di Højlund e si blinda alle spalle dell'Inter. Antonio Conte lascia il Napoli abbracciato dal Maradona. La Formula 1 strepitoso, Kimi Antonelli, il poker è servito. Il bolognese della Mercedes ha vinto il GP del Canada e conquistato la quarta vittoria consecutiva. Come mai era riuscito a nessun pilota alla prima striscia di trionfi della carriera? Dopo quasi metà gara di sorpassi e controsorpassi tra Russell e Antonelli, a decidere la sfida è il ritiro per un problema tecnico del pilota inglese al 30° giro. Sul podio Kimi si è ritrovato con Lewis Hamilton a destra e Max Verstappen a sinistra, secondo e terzo. E il britannico della Ferrari piazza il suo miglior risultato in una gara lunga da quando è sbarcato a Maranello. Quarta l'altra rossa di Charles Leclerc. La classifica sorride sempre di più a Kimi. Per Russell la situazione non si fa affatto semplice. Ora è meno 43 punti dal giovane collega. Volley l'Italia fa 3-3 al quadrangolare di Genova. Battuta anche la Polonia dopo le vittorie contro Serbia e Turchia. Ennesimo successo per le azzurre che vincono al tie-break contro le polacche dopo una prestazione altalenante, ma che ha comunque dato tante indicazioni positive a Belasco in attesa della Volley Nations League e degli europei. NBA con una grande prova difensiva e San Antonio Spurs rispondono alle ultime due sconfitte e spazzano via gli Oklahoma City Thunder in una gara 4 senza discussioni, pareggiando i conti nella serie sul 2-2. Victor Wembanyama è maestoso con 33 punti. Gara 5 si giocherà nella notte tra martedì 26 e mercoledì 27. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
1: Sport Magazine, l'approfondimento settimanale sul mondo dello sport.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti. Temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata. Qualche innocuo addensamento diurno sui monti. Temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
3: 66 Vintage Spot.
4: Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di 1000 anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
7: Vintage. Voglia di fare shopping?
8: Domenica 31 maggio a Cascina arriva il mercato di qualità.
7: Tutto il giorno, dalle 9 alle 19 con tantissimi espositori.
8: Una domenica di shopping all'aperto per tutti. Il 31 maggio ti aspettiamo al mercato di qualità in corso Matteotti a Cascina.
7: Evento organizzato da Anva Confesercenti, provincia di Pisa, con il patrocinio del comune di Cascina.
9: Vintage.
10: Riallineare i denti non è più un problema estetico. Andromeda offre, oltre all'ortodonzia fissa e mobile, anche quella invisibile.
11: Scopri gli allineatori trasparenti. Garantiscono un'efficacia pari all'apparecchio tradizionale. Sono comodi, confortevoli, discreti e soprattutto invisibili.
10: Per prenotare la tua consulenza, chiamaci allo 0571 92 42 91. Centro Medico Odontoiatrico Andromeda, a Empoli in via Cantini 44, dietro la stazione ferroviaria. Centroandromeda.it.
3: 66 Vintage.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora.
0: 70-80-90. Non stop, stop.
2: Sono le 20 e un minuto.
0: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: Riconosci questo suono? È un'auto Geely con sistema audio Flyme da 1000 watt. E questa invece? È ancora un'auto Geely. 5 stelle nei test di sicurezza Euro NCAP. E ora? Ascolta bene. Anche questa è un'auto Geely, in versione full electric. Il cambiamento si fa sentire con Geely EX5 Full Electric. Tua da 38.900 euro.
3: Ti aspettiamo da Broge Collitorti. Scopri di più su brogecollitorti.it.
4: Ben trovati all'appuntamento con l'informazione locale. Il Palio di Fucecchio del 24 maggio 2026 regala emozioni fortissime e incorona un trionfatore assoluto. Vince Sant'Andrea con un monumentale Giovanni Azzeni, il Tittia, schizzato in testa sin dall'avvio grazie alla reattività della sua grandiosa compagna cavalla. Azzeni ha messo in pista tutta la sua spaventosa cattiveria agonistica, ne ha fatto le spese un grandissimo sampierino che con Gavino Sanna stava rimontando forte, ma all'uscita dell'ultima curva Tittia lo ha letteralmente stoppato. La cronaca: un uomo di 45 anni è deceduto per un incidente d'auto in via Pietramarina alla periferia di Sovigliana nel comune di Vinci. L'uomo avrebbe perso il controllo del veicolo verso le 14 e per lui non ci sarebbe stato niente da fare. La vittima si chiamava Massimiliano Albini, aveva una compagna e una figlia, era tifoso dell'Empoli e lavorava in zona, era di Sant'Ansano. Non si conoscono le cause della morte, si sospetta un malore. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato la notte di sabato 23 maggio in Piazza della Vittoria a Empoli. Il giovane, di origini tunisine, è stato ferito al braccio e a un gluteo. Non è ancora noto il movente. Il 19enne è stato portato in ospedale e le sue condizioni, spiegano i carabinieri, non sarebbero gravi. Ha riportato lesioni lievi. A chiamare i militari sarebbero stati sanitari inviati dal 118 per soccorrerlo. Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi a Casetta Civinini, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, dove una bambina è rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto durante una manovra di un furgone. L'allarme è scattato alle 11 quando la centrale operativa del 118 ASL TSE ha attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto più mezzi sanitari per garantire un intervento rapido e coordinato. E purtroppo anche incendio di un autobus in Fipilì stamattina nel tratto tra l'Astrassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Pisa. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 5:20. Da quanto appreso non ci sarebbero persone ferite, i passeggeri sarebbero riusciti a uscire dal mezzo in tempo. Una persona è stata assistita dal 118, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli aggiornamenti su gonews.it.
0: 80, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali.

0: manutenzione del cambio automatico? Con GMF la tua auto è in buone mani.
1: Da GMF, autofficina autorizzata Ford alla Scala San Miniato, offrono un servizio professionale di manutenzione cambio automatico studiato per garantire sicurezza e affidabilità, maggiore durata della meccanica, massime prestazioni e risparmio.
0: Da GMF utilizzano solo ricambi Eoli certificati, strumenti all'avanguardia e personale specializzato. Prenota subito la manutenzione del tuo cambio automatico e riscopri il piacere di guidare.
1: GMF Autofficina ti aspetta in via Tosco Romagnola Est 1040 alla Scala San Miniato. Info allo 0571 46 41 76 e su autofficinagmf.it.
2: Vintage.
0: Guarda. Professionalità.
2: Un'offerta sempre attenta alle nuove esigenze, all'innovazione tecnologica, all'evoluzione delle mode.
3: Un'accurata selezione delle migliori marche. Ray-Ban Meta, Out Off, David Beckham, Swarovski e tante altre.
2: Ottica Blu è il più ampio assortimento di occhiali da sole e da vista per uomo, donna e bambini. Scopri l'alta professionalità nella misurazione della vista e nella corretta applicazione delle lenti a contatto.
3: Ottica Blu è anche servizio rapido di cambio lenti.
2: Ottica Blu, un occhio di riguardo per i vostri occhi. A Empoli, via Pratignone 120, zona Pontano. Ampio parcheggio.
4: Vintage. Ok, il piano è questo. Entriamo da qui, disattiviamo l'allarme e poi dritti in cucina.
5: Capo, ma in camera c'è la cassaforte con le collane d'oro, i rubini.
4: Ma che dici? Puntiamo al microonde rotto, al frullatore abbandonato e al frigo di mille anni fa. Fidati, è il colpo del secolo.
6: I vecchi elettrodomestici sono preziosi. Dai loro una nuova vita. Scopri come su aliaserviziambientali.it o scarica Ali App.
7: 66 Vintage.

0: 266 Vintage.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Buona serata, buon viaggio, ultimo aggiornamento di oggi da Firenze Smart, Mauro Ciutini in studio. Iniziamo con la 1, un incidente segnalato al momento tra Arezzo e Valdarno in direzione Firenze. Sempre in direzione nord, code a tratti tra Firenze Nord e il bivio con la variante di Valico. In A11 verso Pisa, la coda tra Topascio e Monte Catini Terme è in diminuzione, causa risolta. Ci spostiamo sulla Firenze Pisa-Livorno. In direzione Livorno c'è un veicolo fermo tra Empoli Ovest e San Miniato. Per quanto riguarda i treni, il regionale 18987 resta cancellato tra Montorsoli e Borgo San Lorenzo. Viaggiatori che utilizzano il 94-459 che viaggia con 20 minuti di ritardo. In chiusura, per la viabilità a Firenze, ricordo che in via delle Pinzocere per interventi edili domani martedì e mercoledì 27 maggio un divieto di transito tra via del Fico a largo Bargellini. È tutto per oggi, grazie a Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buona serata.
0: 66 Vintage Spot.
3: Ehi, hai un'auto ibrida o elettrica? Allora ascolta bene. L'autofficina Frare di Empoli è certificata Bosch per la manutenzione e la riparazione di veicoli ibridi ed elettrici.
4: Ma non solo! Da Frare trovi assistenza completa per ogni veicolo con tecnici qualificati Bosch, Elettrauto, Diesel Specialist e la professionalità di sempre.
3: Viaggia sereno, al resto ci pensiamo noi. Autofficina Bosch Frare, a Empoli in via Livornese 206. Scopri di più su frare.it.
0: Vintage.
5: Riccardo, ma questo non è russare, è un terremoto.
6: Io dormo benissimo.
5: Ma alla promo del mese ci abbiamo pensato?
6: Certo, col sistema letto Riccardo Corredi basta russare. La rete matrimoniale è a solo un euro.
5: Con l'acquisto di un materasso matrimoniale Linea Medical.
6: E poi ci sono offerte uniche sui fine serie per cambioline a materassi. Riccardo Corredi, di noi ti puoi fidare.
7: Ti aspetto in via Togliatti 113 a Sovigliana, anche la domenica pomeriggio.

0: 6-6 vita.
1: Resta con noi.
0: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90. No.
2: Sono le 21:02.
3: 6-6 Vintage.
1: 6-6 Vintage. C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
4: Ti aspettiamo da Nissan a Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale. Il palio di Fuce chiude il 24 maggio 2026, regala emozioni fortissime e incorona un trionfatore assoluto. Vince Sant'Andrea con un monumentale Giovanni Azzeni, il TTA, schizzato in testa sin dall'avvio grazie alla reattività della sua grandiosa compagna Cavalla. Azzeni ha messo in pista tutta la sua spaventosa cattiveria agonistica, ne ha fatto le spese un grandissimo San Pierino che con

0: Gavino Sanna stava rimontando forte, ma all'uscita dell'ultima curva Tittia lo ha letteralmente stoppato. La cronaca: un uomo di 45 anni è deceduto per un incidente d'auto in via Pietramarina, alla periferia di Sovigliana, nel comune di Vinci. L'uomo aveva da fare, la vittima si chiamava Massimiliano Albini, aveva una compagna e una figlia, era tifoso dell'Empoli e lavorava in zona, era di Sant'Ansano. Non si conoscono le cause della morte, si sospetta un malore. Un ragazzo di 19 anni è stato accoltellato in Piazza della Vittoria, 3 maggio in Piazza della Vittoria Empoli. Il giovane, di origini tunisine, è stato ferito al braccio e a un gluteo. Non è ancora noto il movente. Il 19enne è stato portato in ospedale e le sue condizioni, spiegano i carabinieri, non sarebbero gravi. Ha riportato lesioni lievi. A chiamare i militari sarebbero stati sanitari inviati dal 118 per soccorrerlo. Momenti di forte apprensione nella tarda mattinata di oggi a Casetta Civinini, nel territorio comunale di Castiglione della Pescaia, dove una bambina è rimasta ferita in seguito a un incidente avvenuto durante una manovra di un furgone. L'allarme è scattato alle 11 quando la centrale operativa del 118 ASL TSE ha attivato la macchina dei soccorsi, inviando sul posto più mezzi sanitari per garantire un intervento rapido e coordinato. E purtroppo anche incendio di un autobus in Fipilì stamattina nel tratto tra la Strassigna e Ginestra Fiorentina in direzione Pisa. I soccorsi sono intervenuti intorno alle 5:20. Da quanto appreso non ci sarebbero persone ferite, i passeggeri sarebbero riusciti a uscire dal mezzo in tempo. Una persona è stata assistita dal 118, ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. Con questa notizia è tutto, vi ricordiamo gli it.
1: Buonasera dalla redazione.
2: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
1: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito, dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
2: Ebola: il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su 2 persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei 2 ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
1: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 subitaliani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese. Le salme sono all'obitorio dell'ospedale di Gallarate. Sul fronte delle indagini, con la procura di Roma che indaga per omicidio colposo, la squadra mobile di Genova, su deleghe dei PM Capitolini, prosegue nell'acquisizione di documenti e testimonianze.
2: Gli esteri: rappresaglia di Putin dopo il colpo ai servizi di sicurezza russi da parte di Kiev e l'attacco al dormitorio in Lugansk, che ospitava decine di studenti adolescenti, con un bilancio molto pesante. Durante i massicci bombardamenti notturni in Ucraina, Mosca ha utilizzato un missile a medio raggio Oreshnik, in grado di trasportare testate nucleari. Si sono registrati morti e decine di feriti.
1: L'ondata di caldo estivo che sta colpendo l'Italia sta sferzando anche gran parte dell'Europa. Sono numerose le grandi città e capitali del vecchio continente che nei prossimi giorni registreranno temperature agostane. Tra i paesi più colpiti c'è la Francia, dove la protezione civile ha diramato un'allerta gialla per il caldo in 18 dipartimenti differenti. Il Regno Unito ha registrato la temperatura più alta nel mese di maggio, con il termometro salito a 33,5 gradi vicino Londra.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito. Buon proseguimento di serata.
3: Ottanta, 90, 100, 100% vintage, 100 successi immortali

0: Radio 66 Vintage suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così.
1: Suona così.
0: Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70 80 90.
2: Non stop stop.
3: Sono le 22 e 0 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione. Incontri. Movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi & Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
5: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, anticiclone al top con tempo soleggiato e caldo su tutti i settori, scarsi annuvolamenti diurni sui monti, temperature in ulteriore aumento con massime tra 31 e 36 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni per l'intera giornata, qualche innocuo addensamento diurno sui monti, temperature stazionarie e un lieve rialzo con massime tra 29 e 33 gradi. Al sud, soleggiato con qualche modesto annuvolamento diurno in Appennino, ma con scarsi fenomeni. Temperature stazionarie con massime comprese tra 27 e 31 gradi.
0: Ottanta, novanta, 100. 100% vintage. 100 successi immortali. Successi.

0: 66 Zitta.
1: Suona così.
0: Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: vinili mixati dal DJ Brandon. In onda su 66 Vintage.
1: Oh my God.

0: Sono le 23 e un minuto.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Buonasera dalla redazione.
4: La politica è in primo piano. Oltre 6,6 milioni di italiani sono stati chiamati alle urne per eleggere sindaci e consigli comunali nelle regioni a statuto ordinario. L'ente puntata su 18 capoluoghi, uno di regione e 17 di provincia. L'affluenza definitiva alle comunali è del 61%, secondo i dati del Ministero dell'Interno, in calo di quasi 5 punti. Si tratta dell'ultimo grande appuntamento elettorale prima delle politiche del prossimo anno. L'eventuale turno di ballottaggio è previsto per domenica 7 e lunedì 8 giugno.
3: La polizia di Reggio Emilia e Bologna ha fermato un 22enne italiano con origini marocchine, accusato di arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale. Gli investigatori hanno appreso che aveva espresso la volontà di andare in centro armato di coltello per fare del male ad altri. Accompagnato in questura, è emerso che avrebbe avuto contatti con un presunto sostenitore del Daesh, che gli avrebbe proposto di istruirlo e finanziarlo per compiere un attentato in Italia o all'estero. Lui avrebbe acconsentito dichiarandosi un sostenitore dello Stato Islamico, come già successo in passato. Per il 22enne è stato disposto il carcere.
4: Ebola, il Ministero della Salute ha attivato il monitoraggio sanitario su due persone rientrate dall'Uganda e con la febbre, che sono attualmente ricoverate all'ospedale Sacco di Milano. Si tratta di una donna di 33 anni e di un uomo di 31. I familiari dei due ricoverati sono stati sottoposti a sorveglianza e monitoraggio. Secondo quanto riferito dall'assessore al welfare della Lombardia Bertolaso, la valutazione clinica preliminare fa ritenere più probabile un quadro di malaria, ipotesi condivisa anche dai medici dell'ospedale Sacco.
3: Inizia una settimana decisiva per le indagini sulla tragedia alle Maldive, in cui hanno perso la vita 5 sub italiani. Oggi si sta procedendo con le autopsie sui cadaveri recuperati dal team finlandese.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.

Radio 66 Vintage. Suona così. Suona così. 66 Vintage. Suona così. Suona così. Se è un grande successo del passato, suona su Radio 66 Vintage.

0: 8 e 57 minuti.
1: 66 Vintage. 66 Vintage.
2: C'è chi passa la vita ad aspettare che la sua band preferita torni insieme, ma spoiler, non succede mai. C'è chi la passa ad aspettare che la sua squadra torni ai mondiali, spoiler, non succede più. E chi spera nel ritorno del divertimento in città? Spoiler, è già successo. Nissan Micra è tornata, completamente rinnovata e più iconica che mai. Riscoprila in una nuova forma negli showroom Nissan e su Nissan.it.
3: Ti aspettiamo da Nissan Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.

0: 666 Vina. Resta con noi.
1: Sta per iniziare un'altra ora 70-80-90.
2: Non stop, stop.
3: È l'una e 56 minuti.
2: 66 Vintage.
0: 66 Vintage.
3: La città è piena di energie. È fatta di passione, incontri, movimento. E oggi ha una nuova energia. Quella di Geely Star Ray EMI Super Hybrid. Guida in elettrico quando vuoi, passa all'ibrido quando serve e goditi l'unione perfetta tra comfort ed efficienza. Sicurezza avanzata e massima versatilità ridefiniscono il concetto di ibrido. Tua da 34.900 euro.
4: Ti aspettiamo da Brogi e Collitorti. Scopri di più su brogiecollitorti.it.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
8: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
9: Vuoi fare soldi veri?
10: Chiamami.
11: Non fare niente di stupido.
12: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
13: Scordatelo, ho chiuso.
14: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
15: Io sono solo un accordatore.
12: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
16: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
17: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
18: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
19: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
17: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
20: Lo lascerai, prima o poi.
17: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Vintage al cinema. Quotidiano di informazione cinematografica.

0: 66 Vintage.
1: 66 Vintage.
0: Play everywhere. Play everywhere. Tramite la nostra app gratuita per qualsiasi dispositivo. Vai nel tuo store e cerca Radio 66 Vintage.